meglio po' diavo, ma meglio per meglio po' diavo, ben con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long.